0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio con voi Gianfranco Mixa. A Pisino l'Assemblea regionale discute oggi del possibile trasferimento a Valmazzinghi dei rifiuti provenienti da Gospic destinati al cementificio Olzim. La seduta è stata convocata su richiesta della sezione locale del Partito Socialdemocratico. La Dieta Democratica Istriana chiede al governo di annullare la decisione, mentre l'HDZ propone controlli rigorosi sui rifiuti e sulle emissioni. Contrari anche i cittadini dell'Albonese che la scorsa settimana hanno manifestato ad Arsia. Il Partito Socialdemocratico presenterà giovedì al Sabor una mozione di sfiducia nei confronti del governo, legata al caso dei rifiuti pericolosi smaltiti illegalmente in Lica. La mozione, sottoscritta da 30 deputati, si articola in 8 punti. Il partito contesta le carenze nei controlli ambientali, i ritardi nella bonifica e i sospetti di corruzione negli organismi di vigilanza. Passiamo alla cronaca giudiziaria. L'ex sottosegretaria Josipa Pleslić, nota come Rimac, ha ammesso la propria colpevolezza nell'inchiesta per corruzione su sussidi agricoli e assunzioni di favore. Il patteggiamento siglato con l'USKOK fissa la condanna a 20 mesi di carcere e una restituzione di 130.000 euro. Avendo già trascorso 4 mesi in custodia cautelare, le restano da scontare un anno e 4 mesi. Insieme a lei ha patteggiato anche Ružica Njavro, ex funzionaria del Ministero dell'Agricoltura. Cambiamo argomento. Nuovi rincari dei carburanti in vista in Croazia. Da domani il prezzo del diesel salirà di 6 centesimi a 1,91 euro al litro, mentre la benzina di 1, ovvero a 1,74. Un aumento meno pesante del previsto grazie al taglio straordinario sulle accise deciso dal governo, che ha così dimezzato il rincaro del gasolio ed evitato che superasse la soglia di 1,95. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per le prossime due settimane. Intanto il ministro dell'economia Ante Sushnjar ha annunciato che il governo sta valutando il passaggio alla formazione giornaliera dei prezzi dei carburanti per attenuare l'impatto delle oscillazioni sui mercati internazionali. Sushnjar ha ricordato che il governo dispone di altri strumenti per contenere i rincari, tra cui la cosiddetta IVA flessibile. Ha inoltre assicurato che le scorte di petrolio e derivati sono adeguate e che la raffineria di Fiume opera a pieno regime. Passiamo ora la parola a Italo Banco e a Isabel Vidaic per tutte le altre notizie dall'interno.
3: Il Sabor riprende i lavori con un'agenda particolarmente ampia. In primo piano il pacchetto di modifiche fiscali con interventi sull'imposta sul reddito, sui contributi, sugli utili e sull'IVA, oltre all'introduzione del nuovo conto di investimento croato.
4: Mercoledì sarà esaminata la riforma della gestione dei rifiuti che prevede videosorveglianza continua, tracciamento GPS dei mezzi e controlli più frequenti. Anche alla luce del caso Gospic. Giovedì spazio alle modifiche sulle pensioni dei veterani di guerra e alle misure contro il bullismo nelle scuole.
3: In vista della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, in programma domani, una quarantina di associazioni e organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti delle donne promuove oggi iniziative simboliche in 17 città della Croazia.
4: Le manifestazioni, riunite sotto lo slogan «Mentre il ministro accende la luce, le donne restano al buio», intendono riportare l'attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla necessità di rafforzare la loro tutela.
1: Andiamo avanti. In Croazia arrivano controlli più severi sulla velocità. L'ufficio di metrologia ha proposto di dimezzare i margini di tolleranza degli autovelox, resi sempre più precisi dalle nuove tecnologie. Sulle rilevazioni tra i 51 e i 100 km orari, lo sconto sulla velocità misurata passerà da 10 a 5 km orari. Una stretta che farà scattare sanzioni più severe anche per lievi superamenti del limite. La misura è in consultazione pubblica fino al 19 ottobre.
2: Notizie locali.
1: Apriamo la pagina con infrastrutture e sviluppo locale. L'Ipsilon istriana, compreso lo svincolo di Mattuglie, sarà completata entro Capodanno, mentre tra 3 settimane partiranno i lavori per le tratte Križište-Jadranovo e Jadranovo-Selce. E quanto emerso dall'incontro a Fiume tra il presidente della regione Lukanović e il ministro Butković. Sul fronte dei trasporti, il ministro ha evidenziato la crescita del traffico all'aeroporto di Fiume, confermando la disponibilità dello Stato a nuovi investimenti nello scalo, oltre alla costruzione di una nave scuola per gli istituti nautici di Bucari e Lussin Piccolo. Mondo CNI, la comunità degli italiani di Visignano, ospita oggi la seconda riunione ordinaria della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Tra i punti all'ordine del giorno, l'assestamento del piano finanziario 2026, la partecipazione dell'Unione a nuovi progetti europei Interreg Italia-Croazia e la programmazione delle attività per la CNI. E lunedì, e come di consueto, torna il nostro appuntamento dedicato alle attività della comunità degli italiani di Fiume. Sentiamo Giuseppe Nicodemo.
5: Oggi alle ore 21, proiezione del film di Francesco Rosi, Le mani sulla città, organizzata dall'associazione Film Active presso il parcheggio dell'Ivex. Ingresso libero. Sabato 26, ore 19, concerto del coro di San Giovanni Lupatoto, ospite della Fratellanza, nella Chiesa dell'Assunzione. E domenica 27, alle ore 11:30, concertino aperitivo dello stesso coro, in circolo. Adesioni aperte fino al 27 settembre per il gruppo Circolo, per la sfilata di Carnevale del 7 febbraio 2027. Mail patrizia.chiepolo@gmail.com. Iscrivetevi alla newsletter per essere sempre aggiornati. Seguiteci sui social e non dimenticate la quota associativa. Dalla comunità è tutto.
1: E tra le novità in programma alla comunità di Fiume prende il via proprio oggi un corso pratico dedicato alla cucina sana. A guidare gli incontri sarà Patrizia Chiepolo, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di ricette semplici e veloci per un menù quotidiano equilibrato e gustoso. Il laboratorio si terrà ogni lunedì dalle 18:30 alle 20:30. Sentiamo i dettagli da Patrizia Chiepolo.
6: L'intenzione principale è quella di presentare dei piatti che sono facili da preparare, che sono sani dal punto di vista nutrizionale, molto gustosi, molto interessanti. Ci sarà la parte pratica che faremo nella cucina della comunità degli italiani, però affiancata a volte anche dal nostro cuoco della comunità Roberto Colombo. Prepareremo questi pasti che poi alla fine della serata mangeremo e degusteremo. L'idea è quella di fare più turni, abbiamo un massimo di 8 persone visto che la cucina non è tanto grande, quindi faremo 2 mesi con 8 persone, poi si andrebbe avanti con altri 2 corsi fino a marzo, per poi finire aprile-maggio con il terzo corso.
2: Lo sport.
1: Calcio. In primo piano il Rijeka, che fa la voce grossa a Rujevica travolgendo l'Hajduk per 3-0. La classifica della prima lega croata vede in testa il terzetto formato da Dinamo, Hajduk e Osijek a quota 16 punti, seguiti dal Varaždin a 15, mentre il Rijeka incalza subito dietro con 14 punti. In Italia si è chiusa invece la 5ª giornata di Serie A. Domenica di riscatto per le grandi, la Juventus piega l'Atalanta per 2-0 e il Milan travolge il Lecce 3-0. Parità per 1-1 tra Fiorentina e Napoli, mentre in vetta alla classifica resta il terzetto composto da Lazio, Inter e Roma a 13 punti. Sia il campionato croato che quello italiano si fermano ora per la sosta delle nazionali. Si torna in campo a inizio ottobre.
2: Che tempo fa?
1: Sul Quarnero il cielo si presenta prevalentemente nuvoloso, ma si attende un graduale miglioramento con ampie schiarite verso sera. Venti moderati dai quadranti settentrionali con raffiche di bore in forte rafforzamento nella notte. Le massime di oggi fino a 28 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 24 gradi con umidità relativa al 55% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani sul nostro territorio prevalenza di sole con qualche leggera velatura. Nel pomeriggio atteso un temporaneo aumento della nuvolosità soprattutto nelle zone montane. Soffierà la bora da debole a moderata ma con locali rinforzi e forti raffiche. Il mare sarà da poco mosso a mosso. Le temperature massime si attesteranno tra i 21 e i 26 gradi in Istria e sul Quarnero e tra i 16 e i 19 nel Gorski Kotar. E con il meteo concludiamo il primo GR della settimana realizzato in regia da Deni Guglia. Prossimo appuntamento domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.
0: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.